6 ore e 3 minutini, buongiorno, gente, buonasera, italiani di tutti i posti qua di Marau, di Rio Grande del Brasile, no? Magari nei posti italiani non ancora arrivai, sono quei più furbi che vai in posti strani, così, ma qua non ti capiamo italiani, veniste della Italia, veniste della, bon, Menoni era Zannon. Soprannome Zannon tutti e due, ma un stato in una regione dell'Italia e l'altro tenente neanche parenti non c'era. Io venissi di là, venissi a Garibaldi, Menoni Zannon, Toni Zannon e la Catarina Zannon, neanche parenti, se gamma ridai. Dopo sei sede e l'ori di sera di Alfredo Chavez, no? Di Garibaldi, è naturale di Garibaldi, mia madre era naturale di Garibaldi, venissi di stare al mare, va più avanti che era meglio. Cacatai Monti, ma final anche Maraule è un paese che chicle di star qua, viaia per tutto il mondo, ritorna qua, perché ha detto la meglio scala, la meglio porta per dentro di casa è qua al Maraule. Allora un abbraccio a tutti quelli di Maraule. 6 ore e 4 minutini, una vena d'Italia, per i nonni, per i nonni, per i zii, per i zie, per i compari, per il comare. Tutti quanti un grande abbraccio. Vuoi dargli un abbraccio a me compare Volmir Tomasi e la Zulmira Tomasi, no? Sta settimana sono a fare una visitina, io devo stare là. Adesso compare Volmir che ha comprato un caval bianco di quei, che quei del Zoro, caval bianco, né, di quei, no? Parlassar, le devo stare ben dentro il parco Rodeio, va tutti di trenar, ma 5-6 ore c'ho di treno, dovido chi guadagna adesso, prossimo. Torneo dell'Asso che viene lì, comunque il cavallo lì, il cavallo che manca solo parlare. Allora un abbraccio Volmira Zulmira, ecco così. Scominciamo al programma d'enco con Filò in Lagiado do Spinto in Concordia Santa Catarina, con questa sonata. Guarda qua, si riunisce il gruppo e canta quando ne filò così.

0: buonasera a tutti quanti.
1: Buonasera.
2: E la nonna che parla adesso? Ascoltiamo un po'.
0: Dentro del nostro, da nostra cantina, venire a mangiare, festeggiare stasera tutti quanti.

0: Eita, il filo l'ha inlaggiato lo spinto Concordia Santa Caterina, no? Una vena d'Italia, 6 ore 9 minutini. Ascoltiamo un'altra adesso. Banda di qua. Ecco lì anche le di BBSA.
1: Meccanica, além de restaurante e lancheria.

Anna e Cossita, la grada grande, 6 ore e 12 minutini. Volevo dirvi Cossita che in co là del mercato imperiale va. Ascoltè cosa che ne in promozione. Le panda là. Se andai in altro posto paga piccaro. Andai là allora che paghè in promozione. Quasi per niente, fe paga quasi per andare a fare la ranciola. Paletta de porco de porca, 7,99 al chilo. Coscia sopra coscia de frango congelata, 6,89. Parliamo così, allora tu ti capisci. Costella bovina, 33,90 al chilo. Coscion mole in tocchi con cappa, 46,90 al chilo. Mamigna bovina, 56,90 al chilo. Ecco, alcatra bovina, 54,90 al chilo. Mondongo, sippe, buscio, le boi, de vacca, bovino, 22,90 al chilo, 32,90 al filè dei pesci, dei pesci panga. Ecco, pizza le bon, 400 grammi, 10,99. Banane, c'è una volta si vedeva banane, e i salami italiani che mandai qua perché che ne era i salami piccati, zuppa e piante. Banana che della marca Catura, 1,99 il chilo, le 1,99 anche creme di latte Tirol, 200 grammi. Erviglia, Osipi e Bisi, Oderis, 3 kg, 16,99. Toagliette, Sugaman, no, toali, così come mi decidi, Slof Baby, 96 unità, 8,99. Cappelletti da Mantegusto, Osipi, 400 grammi, 12,99. Cappelletti, così. Moglio de tomate, Cajamar, 300 grammi, 1,29. Patatine, quelle rosa, 2,79 il chilo per chi vuol comprare guinea volontari, 100 sacchi anche se vuole. Lasagna di marca Aurora, 600 grammi, 11,99. Pippini o cucumri, casa grande, 300 grammi, 7,99. Pan de forma di marca Pullman Fatia, 400 grammi, 9,90. Massiante acqua fa 5 litri, 16,99. Papello igienico per scrivere i ricadi al nonno e la nonna e anche per altri usi. Fofigno 30 metri, foglia doppia 14,99. 12 roli, disinfettante BHA 5 litri, 14,99. Gavemo refrigerante Charrua 3 litri, 6,99. Vin del Chiodo, origini, garaffa 750 ml, 8,99. Mercato Imperiale, da questo qua e tanto altro. Molemo fora prima quei pilonghi. Il giorno 30 di agosto 2026, festa in Arrancatocco Camargo, Rio Grande do Sul, Brasil. 10:30 messa, mezzogiorno churrasco padron, no, carne di quelle speciali di primera. Un spetto meglio che l'altro, chi ciappa gli ultimi ciappa i meglio, coppa e cucina con tanto, né? 5-6 tipi di salate, pan, cucche, te vola anche. Tarde danzante, Matteo sta a bordo di lei, 4 dopo mesdì, sorteio di una rifa. Ah, guida chi sorteia un là, che è un menello casa sapar farbusi, cossita, farbusi di arroz, di palanchi, piantare palanchi, o far legna, che ne lo perdo la ora chi tre lì, ma final. E il mese di agosto, che è il mese dei pupà, la casa tigre, la volchi, va a comprare il presente, con un desconto di quei più grandi della fabbrica, che nel meglio amico, che nel sofà, colcioni di marca Gazin, a legni, dei roperi, mobili per quarto, cucina, tutto quel che occorre per una casa, la casa tigre, la gà. Prezzi, vale, ottimo desconto a vista, prezzi e condizioni tempo. Se te hai pochi soldi te compri, se te ne hai tanti compri paga vista, allora casa tigre onde la bestioletta le mansa sabato e dopo mesi lavora e la montage dei mobili, dei cuscioni, montage fredde le per conto della casa tigre. Casa tigre, ti aggiungo Morella Romari, quasi 100 anni che lavora lì, e Sergio l'era miete il coso del diluvio, ma quasi pestate il baro, no Sergio? Ma ti siamo dei caetà lì, ecco sì. Quando ti occorre rasson per le bestiolette, piccenine, quelle grandi, anche fin per cameli, i ga acqua secca per cameli, vate il deserto, la non ne acqua, allora lì del Molin Santa Lucia, ga acqua secca, porta via in sacchetti, là del padarghi i cameli del deserto, i ga farello di soia, farello di formento, caschino di soia, farina di miglio, buon gusto, fine media, rasson per qualche pezzo di animale, semenza di vena, i ga pastone pregato di latte, quei che va per posada. Prezzo speciale, promozione di farina di carne e tanto altro. Mullin Santa Lucia di Dorval Marudin, te cati quel che te occorre.
va là allora e offerece, il Mulino Santa Lucia offerece quattro cavalli che trottano, avete visto? Coi cavalli, chi che ga cavalli, gara son per cavalli anche, cioè resta gordi, lisi, come quelli che ho parlato stamattina.

6:20, ecco, cita la moda alternativa le ultime settimane del mese di agosto, che galli che da son special con prezzi de fabbrica, anche più bassi, vara, che ne tutte sti vai botte femminine per la metà del prezzo, fai una visitina, tutti si vai per la metà del prezzo, e altri prodotti ancora lì a moda alternativa, ancora i ga, ascolta qua, cuscini o traversero 50-70 di fibra di silicone 39, reposition de braghe jean femminile con modelli speciali 79, Kobe Drone Casal Lipper de 259 per 179, giacchette mascoline de gomini 199 per 99, calza pelusiai femminile de 99 per 49, e tutti sti vai botta femminina per la metà del prezzo. Cosetta, allora, moda alternativa, vai là che ti compri tanto quasi per niente, va là, parla qua turma, che te cati cose buone meglio che essi in prigione, se non è così. La borracciaria Agei Paesaggismo di Ademir Graziele, che offerece pennelli usai aro 13, 14, 15, 22 e tanto altro, e pennelli nuovi della marca Goodyear Farius, in cui non gli ha domani né nuovi in foglia, con nota fiscale e tutto, vende vasi, fontane per giardini, grutini per giardini, immagini, sassi, terra per mettere il giardino, statue di gesso, di concreto, lì ti aggiungiamo posto e saida per passo fondo, da rente a grutta, le 991-28-34-34 di Ademir Grazielli, fai una visitina, o 991-28-34-34, fai una visita a Ademir Grazielli, 6:22. Siamo qua con la Hydrolux, la Hydrolux è una firma che ha materiale idraulico, elettrico, ha di tutto e un altro poco. Ah, se non ha quelli, la Hydrolux ha tutto quel che occorre per mettere a vostra riforma o casa nuova, lavori in materiale idraulico, elettrico, fin lampade i che ti liga le lampade, che liga il fio, che liga te a tomà, digna là te l'interruttore, te batti, te lighi, guarda ti che barbato, il gatto nera che mette lì, mettete una luva o te un denocio, lì verde registro, c'è che ne acqua in cima pia, però guarda che barbarità, adesso che bonanza, una volta tu che andato a 100 metri distante l'acqua che era bianca, la casa ha fatto un pozzo di 17 metri di fondura, neanche una goccia di acqua, tu che andato la lite a schina, che ne era un pozzo là tutta sera, tu che andato due baldi, due secce di madera tora acqua, e il dintiero tu tirai su acqua là di Giovanni, così ta. L'ora là dei Hydrolux è tutto facile, liga l'acqua, verde tornera che ne acqua in cima a pia, miscia là del bottonetto, vedi una luce, te liga tomate, lighi radio per ascoltare una vena d'Italia, è facile, facile, allora faga, entra in contatto, fa un orsamento per vedere quanto ti guasti, tanto una obra grande, piccinina, come che te vuoi, che ne posti, canni, bon. Completo, che mia azulegi, areia che lavori lì, ma resta materiale idraulico, elettrico e ferramenta, l'origena di tutto. Fai una visitina, le rue Santo Dumont 505, penna de sotte de Vans. Ah, se non le mia là de Vans, ecco, e là di Acotramar, con derivi di Acotramar, gente, derivi in casa. Guarda, Acotramar, parlai sempre te radio, Acotramar, derivi lì. Ti arrivi a casa, ti domandi informazione, deve abbastanza il tuo auto, il tuo camion, il tuo onibus, guarda, abbastimento, borracciaria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre con diesel con prezzi speciali, trucca filtro, trucca olio e tanto altro, i gas, martedì e mercoledì. Marti e Sobia, gasolina comune con super desconto. Contramarle, una cooperativa di trasporti per Marau, ma attende tutti quanti. Little Bairro Borge, 3371-0600. Contramar, go a parlare Contramar, che offerece Mi Son Talian.

6 ore 28 minutini il giorno 23 di agosto 2026, cioè passa lì, no? Un bel finale di agosto anche, eh? Al giorno 13 settembre del 2026, festa della comunità de 24 Villa Maria Nostra Signora da Salette. 10:30 che ne ha messa col prete, eh? De mezzogiorno churrasco padron, coppa e cucina con diversi tipi di salata. Le due dopo mi sdighi ne tarde danzante coi parceri. Oh, non andiamo a cantare là, i miei gabbè che mi dà per andare a cantare. Allora andiamo a cantare là coi parceri al giorno 13 di settembre. Il sabato, claro, al sabato che ne al mosso. Servite le mese, gado, galetto, linguiça e tanto altro, no? Non gli aceita pix, perché non ve ne è come darghe fora. Ah, va là, paga, fa una fila, forma una fila, che sta loco, se ne tanta gente, allora, de con soldi, che le vara le vapete, vupete, suito, le zap, zep. Il giorno 13 di settembre 2026, festa della comuna della linea 24, Nostra Signora da Salette. Allora, a domenica che ne è 10:30 messa, mezzogiorno churrasco padron, coppa e cucina, tutto quel che, no, che vuol bibita, pan, salata, cookie, boom, quel che occorre, no? E il sabato che ne è almosso servite le tolle, gado, galetto, linguiça, non aceita pizza. Allora l'elite a linea 24, Sagrada Famiglia, Villa Maria, ecco, così da tutti convidai nonno a nonna, zio, la zia, bella dote a festa, feve de gente, rigadito, andiamo la domagnare anche avanti e molemo fora questa intanto, finché vati pensasse se ne deve o non deve, mi vemolo fora questa.

Pois é, adesso anche non anti se attolemo. Demo casa, dare un abbraccio a nonna. Così te mandiamo un abbraccio lì a Valti se casa. Domenica viene siamo di volta. Se il Signore, a Madonna e a Nostra Signora preside e meassa, sono di volta qua alle 5 di mattina. Un grande abbraccio a tutti, italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutte le razze e colori. Un struconde vero cuore a tutti. Una buona domenica, una buona settimana. Fin del mese che sia più speciale di primera. Fin domenica che viene. Ciao a tutti quanti. Ah sì, così. Buona domenica.